Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. One, two, three.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, per un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine, dove trattiamo un bel po' di argomenti, chiacchieriamo, quello sì, ovviamente non manca, ma non manca anche la musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa abbastanza curiosa, di un nuovo lusso, che è avere più tempo. Ecco, diciamo quello che oggi si va a ricercare non è la super auto, il super vestito da mostrare alle persone, ma il cercare di ritagliarsi quanto più tempo possibile libero, fuori dagli impegni e fuori dal lavoro. Tra poco si parla di questo.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Vorrei una nuova auto, vorrei un nuovo computer, vorrei un nuovo telefonino, sono tutti oggetti. Invece oggi la richiesta che maggiormente va in voga è quella di avere più tempo libero, no? Perché per anni abbiamo immaginato il lusso attraverso gli oggetti, quindi quello che ho citato, ma ci possiamo mettere anche le borse, anche il andare in un hotel con diverse stelle, gli orologi. Adesso sta emergendo questo concetto diverso, perché il vero privilegio potrebbe essere poter fare le cose senza guardare continuamente l'orologio. E nel settore dei viaggi, ma anche dell'ospitalità, sta prendendo piede un'espressione interessante, slow luxury, che è la fusione tra slow e luxury. E l'idea è che il lusso non venga più misurato soltanto attraverso quanto è costosa un'esperienza, ma attraverso tempo, autenticità, privacy, anche possibilità di vivere davvero un luogo senza correre da un'attrazione all'altra. Ed è quasi paradossale se ci mettiamo un attimo a pensare, perché abbiamo passato anni e anni, no, cercando di fare tutto velocemente. Dovevo fare quante più cose possibili, quindi consegne rapide, check-in automatici, messaggi istantanei, video di 15 secondi sui social, veramente ogni campo alla velocità. Adesso invece essere ricchi significa potersi permettere l'opposto: una cena che dura 3 ore, una vacanza senza programma, senza un itinerario da dover seguire, un pomeriggio in cui nessuno ci sta aspettando, un giorno dove non dobbiamo fare assolutamente niente. Questa è la nuova tendenza, quella di richiedere, cercare anche di sgomitare per avere più tempo libero.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a 2 passi dal mare.

Ezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. Invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista azzurra.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Allora, fate molta attenzione a quello che vi sto per dire. Se vostra nonna possiede una scatola piena di vecchie spille, non toccatela, non buttatela e soprattutto non vendetele, perché la moda ha deciso di recuperare anche quelle. E naturalmente adesso, come spesso accade quando magari si vedono sulle grandi passerelle, tornano di moda, tornano cool. Infatti tra gli accessori che stanno tornando in quest'autunno e inverno 2026 ci sono le spille, sono ricomparse proprio su... anche sulle passerelle dello

Style, ma non vengono più utilizzate soltanto nella maniera classica, no? Che normalmente venivano messe, venivano appoggiate sul bavero della giacca, adesso compaiono su cappelli, su scarpe, su borse, persino in gruppi di più spille sullo stesso capo, ed è l'ennesima dimostrazione che in moda la frase "questa cosa è vecchia, è datata, è pericolosissima". Non bisogna mai dire quella cosa ormai non si indossa più, non si usa più, perché poi la moda è ciclica, ritorna, basta aspettare un po' e poi diventa da vintage, diventa ricercata, diventa voluta da tutti. Infatti adesso sta succedendo con le spille, quindi se avete una nonna che ha questo cassetto pieno di spille, andatele subito a recuperare, così sarete al passo con i tempi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: l'economia mondiale ha resistito a una serie di shock, ma la sua tenuta è a rischio per le tensioni geopolitiche e la crisi energetica. A sostenere la crescita sono stati gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove rotte energetiche. Per l'Italia il PIL è rivisto al rialzo, più 0,8% nel 2026 e 0,6% nel 2027. Resta alta l'inflazione, prevista al 3,3% quest'anno. Donald Trump rivendica la tregua energetica tra Russia e Ucraina e accusa entrambe le parti di averla violata. Secondo il presidente americano, Putin vuole un accordo più di Zelensky, che da Kiev si dice pronto alla tregua, ma denuncia il proseguimento degli attacchi russi e chiede passi concreti per fermare il conflitto. Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante controlli di routine. I medici hanno consigliato l'intervento, ha riferito il pontefice, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre, con tappa anche in Perù. Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso straordinario in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Reggente sarà Alberto Di Rubba, mentre Lorenzo Fontana presiederà i lavori. Salvini annuncia anche possibili modifiche al simbolo e una nuova strategia politica per favorire decisioni condivise. Lutto nel mondo della televisione: è morto a 34 anni R.J. Meat, noto per aver interpretato Walter White Jr. nella serie cult Breaking Bad. La notizia è stata confermata dal suo agente, che non ha reso nota la causa del decesso. Affetto da paralisi cerebrale anche nella vita reale, l'attore si era impegnato a favore delle persone con disabilità, diventando una voce importante per l'inclusione. Torna alla Champions League alle 21, l'Inter ospita il Brugge a San Siro a caccia dei primi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. Chivu rilancia Lautaro e Thuram, alla stessa ora impegno in trasferta per il Napoli di Allegri contro il Villarreal. Dopo il 3-0 in campionato, gli azzurri cercano il riscatto europeo in Spagna, nonostante le numerose assenze di formazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Oggi, cari amici di The Mag, abbiamo veramente di tutto e di più per pensare effettivamente che ci troviamo nel futuro che qualche anno fa immaginavamo, quindi l'intelligenza artificiale, possiamo creare delle immagini in pochissimo tempo, possiamo rispondere in pochi secondi e proprio mentre tutto scorre, no? Mentre tutto va veloce, diventa digitale, sempre più ragazzi stanno facendo una cosa completamente opposta, prendono ago, filo e ferri da maglia, quindi cucito, uncinetto, maglia, riparazione dei vestiti, stanno vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra i più giovani, quelli che non hanno vissuto quegli anni, che non hanno portato avanti questo mestiere. Sui social sono nate delle vere comunità dedicate al fenomeno, da Saving Talk al Craft Talk, mentre anche diversi marchi stanno organizzando workshop e iniziative dedicate proprio alla riparazione, alla personalizzazione dei capi. E non è soltanto una questione economica, non è che si fa questo per risparmiare, mettendomi un attimo con l'uncinetto mi faccio qualcosa di mio, non vado a spendere un euro per gli abiti che sono diventati sempre più costosi, ma c'è proprio il desiderio di creare qualcosa con le mani, farlo con il tuo sudore, no? Rallentare, avere alla fine un oggetto fisico che abbiamo fatto noi e che è unico perché ce l'abbiamo solo noi. Se è fatto da noi, non è replicato da nessuno, è unico al mondo. Ed è curioso che proprio TikTok, che è simbolo della velocità, no? Contribuisca proprio a riportare in vita queste attività lentissime.

Tizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon martedì mattina, martedì 13 di ottobre, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jeslo Web da parte mia, da parte di Ale, pronti per cominciare insieme una nuova puntata, pronti per andare a conoscere, lo faremo tra pochissimo, i tanti eventi in programma nel nostro territorio, restate con noi.

0: Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. Invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

C'è la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia nel nostro appuntamento insieme. Allora parliamo di musica, parliamo anche di musica dal vivo, andiamo a dare una sbirciata a quelli che sono i prossimi concerti in programma a Jesolo. Partiamo da sabato 7 novembre con Enrico Ruggeri e il trio acustico al Teatro Vivaldi. Il Palaturismo ospiterà invece Ding Dong Down, lo spettacolo giovedì 19 novembre, uno spettacolo comico. Il Teatro Vivaldi invece tornerà ad ospitare Marina Rei sabato 11 novembre. Andiamo al 2027 con Tedua il 21 gennaio al Palaturismo, sarà sempre il Palaturismo poi che qualche giorno più tardi, il 27 gennaio, ospiterà il live di Sfera e Basta, e poi ancora a marzo con Gianna Nannini, e infine un gran finale, quello di Gué Pequeño, sabato 1 maggio.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, venerdì 23 ottobre alle ore 21 il Teatro Vivaldi di Jesolo ospiterà quello che è il monologo intitolato Un amore che cura, tenuto dalla dottoressa Agnese Scappini, psicologa ma anche psicoterapeuta. Insomma, un percorso poetico e riflessivo in cui scoprire poi come ogni forma di guarigione fisica, emotiva o spirituale nasca sempre da un amore che si fa atto, parola, sguardo. Un invito quindi a riconoscere quella che è la cura come movimento dell'anima che si espande, si apre, incontra l'altro e ritorna alla vita. Un'iniziativa che è promossa dall'associazione Donna 2000 Forza Rosa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Amici, nel corso del weekend, nel corso del sabato 17, domenica 18 ottobre, il centro storico di Jesolo ripropone quella che è la tradizionale festa d'autunno, un appuntamento nel quale i caldi colori autunnali si mescolano poi con gli odori e i sapori delle spezie provenienti da tutto il mondo. Sarà presente un'area food, in questo caso la festa inizierà già venerdì dalle 18.30 con la preapertura dell'area food in Piazza della Repubblica. E poi mercatini sabato e domenica dalle ore 10 nelle vie Cesare Battisti, Piazza Primo Maggio e via Nazario Sauro, dove si potranno trovare operatori dell'artigianato, della creatività, del benessere e anche dell'enogastronomia, ma poi anche tanti laboratori, tante storie. Non mancheranno le giostre, ecco, per i più piccini. Per i più grandi invece appuntamento con il DJ set.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Amici, a questo punto vi voglio anche parlare del J-Museo, perché no, insomma, magari avete voglia di cultura, magari volete passare un fine settimana diverso, beh, sappiate che lo troverete aperto sia sabato che domenica, anche con delle mostre artistiche e fotografiche, come Tra Terra e Acqua, la mostra dedicata poi a Icons di Elliot Erwitt, che troverete fino a questo weekend, e Memorie di Jesolo, il J-Museo, aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Bene amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, per quanto mi riguarda l'appuntamento è per domani, per mercoledì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale tutto, un buon martedì pomeriggio a tutti voi, ciao!
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Oggi è 13, cosa significa il 13?
2: Niente, porta sfortuna all'estero. Nella cultura anglo-americana.
1: E quindi. Di venerdì.
2: E quindi.
1: Quindi un dettaglio che non ci interessava, ciao Alo.
2: È 13, ciao, guarda il 13 sai poi perché dicono che porta sfortuna? Sai il 13 di solito si dice non ci si siede a tavola in 13. Bisogna essere
1: gli apostoli.
2: Per il fatto dell'ultima cena, erano in 13, era Gesù più gli ultimi apostoli.
1: Bene,
2: vabbè, allora, sono stati gli ultimi.
1: I primi
2: è andata
1: e
2: come è andata, certo.
1: Bene, quindi, ci siamo incartati appena.
2: Abbiamo parlato del 13, abbiamo parlato del fatto che è martedì, quindi il secondo giorno della settimana. Abbiamo però tante cose da raccontare.
1: A proposito,
2: carale,
1: di passato, andiamo, certo, andiamo alla storia mai raccontata.
2: Sì, oggi raccontiamo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto particolare, un tasto che ha rovinato, posso dare un indizio, diciamo uno spoiler, questo tasto ha rovinato la produttività mondiale. E poi dopo andiamo a vedere che tasto era. Tasto molto particolare.
1: Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. Cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
2: A una roba che si fa d'estate, si fa d'inverno, d'autunno, in primavera. Il pranzo di famiglia.
1: Bello.
2: Che a volte è bello, ma a volte è un po' troppo.
1: Io ho sempre paura. L'ultima volta che sono stata a casa mia a Milano ho avuto, come dire, i miei hanno litigato dopo 7 secondi
2: qua,
1: e quindi niente, abbiamo lasciato non ho neanche sparecchiato. Ma
2: poi il pranzo di famiglia a volte basta un niente, a volte si mangia e basta,
1: sì,
2: è festa,
1: sì, basta un niente,
2: a volte basta
1: bomba.
2: Un niente, ma una bomba di roba che secondo me risale a 20 anni prima,
1: infatti,
2: che esce quel giorno.
1: Calcola che i miei sono separati da 20 anni e ancora litigano. Bene, e andiamo avanti. Poi anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito dei miei, che sono io sono di origine napoletana. Ve ne fregava qualcosa, non lo
2: a
1: so.
2: A me sì.
1: Parole napoletane che derivano dal greco.
2: Bello questo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata che possiamo raccontarvi solo noi, anzi solo il nostro Alo, grazie alle sue fonti segrete che rivelano cose che a scuola non ci hanno insegnato. Sì. Tipo la nascita di un tasto particolare.

0: particolare,
1: sì, l'invenzione,
0: non so.
1: l'invenzione perché è quel, diciamo, è la storia, una storia che ha cambiato per sempre l'umanità, quindi sono storie importanti, non ve le raccontano, ci penso io, è una storia di pigrizia, pensare di rim-

0: quando...
1: sono un'eterna indecisa, quindi sono d'accordo con Rimandini.
0: Io invece sono il contrario, vado sì, di pancia.
1: Carpe
0: e tanto
1: diem.
0: A o BB. Perché? No, no, no, non c'è un perché. È istinto, B. Qual è stata l'idea rivoluzionaria di Domenico? Un giorno il nostro protagonista si stancò perfino di pronunciare la frase "ci penso", così costruì una piccola scatolina di legno con un pulsante. Ogni volta che qualcuno gli faceva una domanda, clic, il pulsante stesso diceva "ci penso", con questa voce proprio. L'invenzione ebbe un successo enorme. La gente iniziò a comprarla, poi a usarla, poi ad abusarne, e nel giro di pochi mesi, fidanzamenti bloccati, matrimoni sospesi, cene mai organizzate, decisioni mai prese, il paese si fermò.
1: Beh, perché prima giustamente la gente era pigra per poterlo dire a voce, giusto?
0: Certo, quindi si sono impigriti tutti. C'era l'invenzione, l'hanno usata. Un giorno, ecco qua, la fidanzata di Domenico gli chiese "mi vuoi sposare?" e lui, emozionato, premette il pulsante "ci penso". Lei premette
1: no,
0: un altro pulsante
1: "ci penso".
0: "Ci penso", è vero. E lei premette un altro pulsante "arrivederci". Che cosa? La situazione diventò quindi talmente grave che il governo addirittura intervenne. I pulsanti furono ritirati, distrutti, banditi, ma ormai era troppo tardi. La frase era ormai entrata nella cultura popolare. E allora ancora oggi, pensate, ogni volta che qualcuno dice "ci penso", da qualche parte nello spirito, nell'aere, c'è Domenico Rimandini che sorride e rimanda.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: to kick me out the bar.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show e dopo la storia mai raccontata, che per fortuna ci ha raccontato il nostro Alo, di Domenico Rimandini, colui che inventò il tasto ci penso, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
2: Di Giada e di Marco.
1: Ciao Giada, ciao Marco.
2: Giada scrive: io credo di avere quel pulsante incorporato. Una volta ho detto ci penso per scegliere una pizza, quando ho deciso il ristorante aveva già chiuso.
1: Come ti capisco, è la famosa pizza Stocà. Quella
2: di
1: qualcuno avrà capito, la cheat, quella di Zero Calcare.
2: Ah, infatti te lo stavo per dire, io ancora devo vedere Zero Calcare. Lo so, devo recuperare.
1: Non
2: devo
1: ti
2: recuperare.
1: Faccio più entrare in radio.
2: No, ti dico, non solo, non l'ho mai letto e mai visto nemmeno
1: non
2: su,
1: hai mai
2: su
1: visto
2: quella piattaforma streaming.
1: Tre serie, sono tre
2: non
1: adesso ormai.
2: Lo so, non l'ho vista.
1: Bello, bello, credimi.
2: La mia fidanzata ha tutti i libri, gli albi, i fumetti, ha visto tutte e tre le serie, me ne parla in maniera entusiastica, ma io stesso sono...

0: Cioè, il mio approccio sarebbe anche non mi sono mai
1: è
0: messo
1: una
0: le...
1: filosofia Zero Calcare sì. E vedrai che ti ricorderai della pizza stocca.
0: Sì. Bene.
1: Andiamo avanti con Marco.
0: Marco che scrive: mio fratello a ogni domanda risponde ci penso. L'anno scorso gli ho chiesto di restituirmi 20 euro. Sta ancora pensando. Vabbè,
1: Marco,
0: lì però lì ci marcia, dai.
1: È una scusa, no? Mica è indecisione questa.
0: A Marco.

0: vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo avanti tra poco con il nostro Alo e con il manualo di sopravvivenza. Oggi, se non sbaglio, dobbiamo sopravvivere a...

0: Ah sì, al pranzo di famiglia.
1: Quello della domenica, proprio quello.
0: Quello dove si litiga.
2: Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza che oggi secondo me dovrebbe cambiare titolo: come sopravvivere alla tosse, per quanto riguarda Alo, ma anche per...
2: Oggi sono Dr. Jekyll in onda, sono normale, parlo, e fuori onda sono Mr. Hyde, sparo dei colpi di tosse.
1: Malaticcio.
2: Ma sì, va bene.
1: Invece oggi parliamo di come sopravvivere al pranzo di famiglia.
2: Sì, il famoso evento che può durare più di una serie TV, sai, quelle lunghe con 30 episodi, che non è poi il pranzo di famiglia, non è un pasto, non è un incontro, è una vera e propria maratona emotiva con antipasto, però. Qual è il problema del pranzo di famiglia? Che tu arrivi pensando, vabbè, mangiamo e poi torno a casa. Ingenuo, molto ingenuo. Perché il pranzo di famiglia ha tre tempi. L'attesa, quella in cui sì, è quasi pronto e quel quasi è eterno. Poi c'è il pranzo, appunto, e il dopo pranzo. Il dopo pranzo che dura più del pranzo.
1: Posso? Scusa se ti interrompo.
2: Certo, vai.
1: Allora, l'attesa, un po' di ansietta perché dici che succederà oggi.
2: E comunque
1: oggi
2: hai fame, quindi c'è anche quella voglia, no?
1: Di
2: mangiare.
1: Poi mangi, dici vabbè, tanto ci rilassiamo, la gente quando mangia è contenta, quindi tendenzialmente non si dovrebbe litigare.
2: Alla bocca piena non dovrebbe nemmeno parlare, dovrebbe.
1: Il dopo pranzo. Paura e panico, perché col bicchierino di vino in più non si sa mai quello che può accadere.
2: E con l'amaro soprattutto, il grappino. Comunque vediamo un po' di tecniche per sopravvivere, tecniche del manuale. Allora, tecnica 1, occupare una sedia strategica. Mai sedersi tra lo zio che parla di politica, la nonna che vuole sapere quando ti sposi. Perché se ti capita, sei già stato eliminato, non ce l'hai fatta. Tecnica 2, gestire la domanda inevitabile. A un certo punto arriverà. Allora, novità? Non importa chi sei, non importa cosa fai, quella domanda arriverà.
1: Non importa neanche se non è la tua famiglia, hai sbagliato pranzo, comunque, devi rispondere.
2: Comunque devi rispondere, e la risposta migliore è: niente di abbastanza grave da raccontare. Segnatevela, niente di abbastanza grave da raccontare. Questa ti salva la vita.
1: Bella.
2: Poi tecnica 3, sopravvivere alla seconda porzione. Tu dici, no grazie, la famiglia sente, insultatemi. E quindi preparati, la seconda porzione arriverà comunque. Quindi come prepararsi a questo? Non fate colazione.
1: Sì,
2: saltate la colazione, arrivate proprio a stomaco
1: soprattutto
2: stravuoto.
1: Se siete seduti a fianco alla nonna, non avete scampo.
2: Nonna o zia, perché ad esempio una scena che capita spesso è: ci sei tu che fai, sono pieno, basta. E tua zia, assaggia almeno questo. Tua nonna, e questo. Tua madre, e anche questo. A un certo punto stai mangiando per educazione, non più per fame. Perché a un certo punto è vero, tu sazi la tua fame dopo la prima e la seconda portata.
1: No, soprattutto
2: tutto il resto è carineria.
1: Se succede che magari, quando succede spesso, no, che le famiglie si riuniscono, ognuno porta qualcosa, che fai? Mangi la lasagna di zia e non mangi la pasta al forno,
2: certo,
1: di nonna?
2: Che fai? Non assaggi? Poi tecnica 4, l'ultima, fuggire elegantemente, perché a un certo punto te ne devi andare. Mai dire me ne vado, mai. Troppo brusco, si usa. Adesso piano piano, e il piano piano può durare altre 2 ore, tradizione, però nel frattempo ti avvicini alla porta. Quindi è una formula meno, è una
1: invalente,
2: forma più soft per andartene. Quando finalmente riesci ad andare via, ti consegnano, perché poi c'è quel momento, sulla porta, avanzi, contenitori, dolci, cose che non ricordi di aver mangiato, che però ti consegnano da finire a casa, ed esci più pesante di quando sei entrato. E quindi per chiudere, ricordate, amici, e soprattutto amiche del comedy, il pranzo di famiglia non si vince, si porta a termine come se fosse una missione speciale.
1: La vera vincita è la sopravvivenza.
0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
3: Go gangsta. Where you are.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.

0: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nel giorno in cui il documento programmatico di finanza pubblica è all'esame della Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti rivendica con orgoglio la prudenza e il rigore, sostenendo che tale approccio è in linea con l'obiettivo di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo. Se le condizioni lo consentiranno, aggiunge Giorgetti, sarà a primavera, chiedendo maggiore flessibilità europea per sostenere le famiglie colpite dal caro energia. La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che per un difetto di instaurazione del contraddittorio ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro, nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire, in modo ingiustificato. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale. Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da oggi per la rimozione di un nodulo polmonare. Un fulmine a ciel sereno, ha commentato l'annuncio della malattia il segretario di Stato Vaticano Parolin, augurando che il pontefice possa risolvere il problema al più presto. I paesi della NATO dovrebbero prepararsi a rispondere con fermezza a un possibile attacco ibrido russo con vittime, mentre si stanno già intensificando operazioni di sabotaggio e destabilizzazione in Europa. A lanciare l'allarme il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski in un'intervista al Financial Times. Il capo della diplomazia di Varsavia ha sottolineato che l'alleanza dovrà valutare quando un'azione russa superi la soglia che richiede una risposta più incisiva, distinguendo tra danni alle proprietà e attacchi con conseguenze letali alle persone. Sikorski ha ricordato che Polonia ed Estonia hanno già invocato l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico dopo episodi di violazione dello spazio aereo da parte di droni e velivoli militari russi. L'articolo prevede consultazioni tra gli alleati quando uno Stato ritiene minacciate la propria sicurezza, integrità territoriale o indipendenza. Anche il calcio, il Venezia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica il club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Come sopravvivere al pranzo di famiglia? Lo abbiamo così ricordato grazie al manuale di sopravvivenza del nostro Alo. Andiamo a leggere i messaggi, non vedo l'ora, perché poi ogni famiglia è particolare a modo suo.
2: Sì, e... alcune cose sono comuni, sono quelle, però sì, poi ognuna ha le sue.
1: Soprattutto per noi italiani, insomma. Andiamo
2: certo.
1: Da Giulia.
2: Giulia scrive, ciao Giulia. A Natale ho detto per 4 volte che ero piena. Alla quinta avevo una fetta di crostata in mano e non ricordo nemmeno come ci sia arrivata.
1: Madonna.
2: Poi soprattutto a Natale, capito?
1: No, è comoda cibo, veramente, veramente.
2: Sì, sì. Poi Paolo, infatti bisogna avere per i pranzi di famiglia o le cene di Natale
1: il Gaviscon.
2: Il Gaviscon, quello sempre, o un buon divano.
1: Anche, sì.
2: Per poi crollare e da occupare per primi, perché altrimenti te lo occupano. Poi Paolo, ciao Paolo, sono arrivato al pranzo alle 12.30. Quando sono uscito erano cambiate le stagioni. Credo di essere entrato in un portale temporale gestito da mia nonna.
1: Certo.
2: Comunque
1: certo.
2: Lo sai che io mi ricordo, i miei nonni non ci sono più, quindi sono un ricordo bellissimo, tra l'altro... ieri, tra l'altro, oggi è martedì, sì, ieri sarebbe stato il compleanno di mia nonna.
1: Ah,
2: vabbè, vabbè, ultracentenario.
1: Tra l'altro, settimana scorsa, o 2 settimane fa, insomma, la festa dei nonni è passata da
2: il
1: poco.
2: 2 ottobre, il 2 ottobre, che è poi la festa degli angeli custodi che hanno adattato a festa dei nonni. Perché
1: certo.
2: Lo sappiamo, sono, poi si scherza, ma sono veri e propri angeli custodi. E io mi ricordo mia nonna paterna, quando cucinava e sapeva che io ero a pranzo.
1: Sì.
2: Non è che, allora, lei preparava, fai conto, che ne so, una confezione è 250 grammi, tutta per me. Cioè lei non aveva l'idea che una porzione potesse essere per 2 o 3 persone, che poi c'è scritto 2 o 3.
1: Certo.
2: Non
1: certo.
2: Era un, ci sei tu a pranzo? Ho una confezione tutta per te.
1: Beh, ma perché?
2: Però mangiavo di un bene.
1: La, come dire, la filosofia è...
2: Si devo saziare.
1: No, più che altro sei in più non fa niente, ma sei in meno
2: come,
1: è...
2: E se questo mi dice ho fame, ho fallito come
1: capito?
2: Nonna.
1: No, è bravissimo.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Se il nostro Alo, insomma, sopravvive fino a fine puntata, andremo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, parole napoletane che derivano dal greco.
2: Karastopoulos!
3: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, parole napoletane che derivano dal greco. Queste forse
2: sono molto curioso.
1: Non lo so nemmeno io.
2: Io so il greco. Ho fatto greco al liceo, quindi so benissimo che tante parole che usiamo oggi nell'italiano, tipo a me quella che mi rimane più impressa, che mi fa capire che ho studiato il greco, è una cavolata.
1: Oftalmico,
2: l'ospedale oftalmico,
1: sì,
2: la cura oftalmica.
1: Perché?
2: Quindi che riguarda gli occhi. Perché in greco occhio si diceva oftalmos. Adesso l'accento non me lo ricordo, però. Quindi oftalmos.
1: Oftalmico.
2: E quindi è stato riadattato in italiano per definire ciò che riguarda l'occhio. Quindi oftalmico.
1: Eccetera.
2: Sì, l'ospedale. Adesso ti dico l'ospedale.
1: Ma la cosa bella è che tu conosci, tra virgolette, il greco, sì. Io conosco il napoletano.
2: Quindi
1: questo
2: uniamo
1: momento
2: le forze.
1: È perfetto.
2: Bene.
1: Allora, dicevo, conosco il napoletano, ma non sapevo di queste origini, di queste derivazioni.
2: Vai.
1: Per esempio, o pacchero.
2: La pasta.
1: Il pacchero.
2: Il pacchero è la
1: non
2: pasta,
1: proprio,
2: no?
1: Proprio la pasta. Cioè, sì, sì,
2: cioè,
1: c'è,
2: sì,
1: anche
2: sono
1: la
2: anche
1: pasta.
2: I paccheri.
1: O pacchero è lo schiaffone.
2: Ah, lo schiaffo, è vero, te do un pacchero.
1: Esatto, è come la pizza,
2: sì, sì, sì,
1: che ti dà il romano,
2: sì,
1: te do una pizza.
2: Te do una pizza.
1: E il napoletano ti chiama un pacchero.
2: Ah, ok.
1: Che deriva da pascheir, cioè schiaffo. Cioè io pensavo fosse un modo. Invece deriva proprio da schiaffo.
2: Ah, pascheir, però, quindi è proprio.
1: Hai capito.
2: Aspetta, che vado a tossire nel frattempo. Vado a fare un pacchero al mio.
1: Vai. Tra l'altro, non so se lo sto dicendo bene, quindi il nostro Lalo poi ci. Come dire?
2: Lo dovrei leggere.
1: Corregge nella pronuncia, forse.
2: Sì.
1: Ciofeca.
2: Asina ciofeca.
1: Ciofeca, che poi si dice anche in italiano,
2: sì,
1: credo.
2: Sì, sì.
1: E deriva da. Kofos.
2: Kofos.
1: Ah, capirai, io manco ci vedo. Deriva da Kofos,

0: Sapore sgradevole.
1: Beh, quindi sì.
0: Kofos.
1: Kofos.
0: Sapore sgradevole. Poi, questa è bellissima.
1: Vai.
0: Pigliopero.
1: Che significa?
0: Pigliopero.
1: Pigliopero.
0: Pigliopero vuol dire una cosa che prende fuoco.
1: Ah.
0: Ok.
1: Ah, per piro. Che fa piros è dal greco.
0: Capito?
1: Piros. Certo.
0: Da, no, da pur dice
1: ah,
0: qua.
1: Pur.
0: Fuoco.
1: Ah, ok.
0: Beh, sì, piros, pur, fuoco.
1: Però, vabbè, perché, guarda, ti dico perché.
0: Mm,
1: perché
0: sentiamo.
1: Era la lettera che è, sarebbe la Y.
0: Sì.
1: Che noi leggiamo I. È stata riadattata I, però sarebbe puros.
0: Ok.
1: Quindi, ad esempio, pirotecnico. È qualcosa fatto con il fuoco.
0: Ma mi sta, esatto, giusto. Mi sta venendo in mente che da piccola, quando sentivo mia nonna dire pigliopero, dicevo, ma perché? Beh, perché per è anche il piede, no?
1: Sì.
0: Quindi dicevo, ma perché prende piede? Prende piede,
1: ah, certo.
0: Prende fuoco. Invece no, vedi.
1: Che poi
0: adesso...
1: si dice prendere piede anche in
0: capito.
1: Italiano.
0: Capito, va bene, una confusione incredibile nella mia testa. Poi abbiamo
1: Pazziare. No,
0: pazziare.
1: Poi stai pazziando.
0: Stai pazziando, cioè stai giocando.
1: Sì,
0: stai...
1: sì, sì.
0: E il paizzo, paizzo, cioè da paizzo, che vuol dire giocare.
1: Ah, bello.
0: Paizzo è giocare.
1: Non lo sapevo.
0: Poi, mi sembra questa sia l'ultima. No, per niente. Penultima, non lo so. Comunque, crisommola.
1: Questa non la so
0: crisommola
1: proprio. Cos'è la crisommola?
0: Cruson melon, cioè frutto d'oro.
1: Quindi la crisommola cosa sarà? Un frutto,
0: la
1: qualcosa?
0: La crisommola mi trovi impreparata, lo sai? Ah. Ah no, andiamo a vedere in diretta che cos'è crisommola.
1: Vai, crisommola sarà un frutto, quindi.
0: Crisommola in napoletano. Crisommola,
1: eccola
0: questa
1: là.
0: Non lo so nemmeno io. La crisommola in
1: la
0: napoletano.
1: La crisommola.
0: Ah, l'albicocca.
1: Ah, vedi?
0: L'albicocca, frutto d'oro, non la sapevo questa, perché a casa mia si diceva per coke, che è la noce pesca in realtà. Va bene, andiamo avanti con la pavoscia.
1: Pavoscia cos'è?
0: La pavoscia non lo sai?
1: No.
0: La pavoscia è la ciabatta.
1: Ah, la pantofola.
0: La pantofola.
1: Ah, vedi,
0: esatto. Da babouche, scarpa.
1: Ah, vedi che poi babouche.
0: Si dice anche babuccia.
1: Babuccia anche,
0: babuccia
1: sì.
0: In milanese, per esempio. Quanto mi piacciono le lingue. Caccavella.
1: Che
0: allora,
1: significa?
0: La caccavella è un recipiente.
1: Mm.
0: È un recipiente e infatti viene da caccabos, che significa piccolo recipiente. E basta, con questo abbiamo terminato.
1: Bello questo.
0: Bello.
1: Guarda,
0: bello.
1: Ma guarda che tantissime parole che tu usi oggi derivano o dal latino o dal greco. D'altronde.
0: Sì,
1: quelle sono le nostre origini.
0: Mi fa molto ridere pensare che, insomma, cerchiamo di fare della cultura qui al Comedy. Ogni tanto
1: beh,
0: ci
1: guarda,
0: riusciamo.
1: Ti posso dire il nostro nome?
0: Deriva, Alessandro,
1: è
0: Alessandro?
1: Greco, Alexandros, che significa difensore degli uomini.
0: Ah, sai che questa la sapevo? Alessandra, protettrice degli uomini.
1: Sì.
0: Ti proteggo io, stai tranquillo.
1: E io proteggo te.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere. Let's go.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo dilungati un pochino, prima, perché ci è piaciuto raccontare le lingue. Il nostro Alo sarebbe un poliglotta, in teoria. Si dice poliglotta?
2: Poliglotta, certo, che parla tante lingue, quello che sono io. Tra l'altro, glossa deriva dal greco lingua.
1: Allora, io...
2: Talassemia.
1: Quanti anni sono ormai che ti conosco? Circa 4.
2: Sì.
1: Ok? E diciamolo, Alessandro è un cazzone, cioè l'avrete capito,
2: certo.
1: Quando si trasforma in, che gli piace proprio, si

0: vede che ha studiato, che a vederlo in faccia non sembrerebbe, è incredibile.
1: Mi
0: la
1: si
0: tua...
1: è grotta la fronte,
0: sì,
1: adesso quante
0: tua...
1: ne so, ma io lo faccio apposta. Come si dice, come disse Einstein, per un intelligente è facile fare lo stupido, per uno stupido è impossibile fare l'intelligente. Buonanotte a tutti.
0: E qua con questa concludiamo il nostro
1: non sono sicuro che l'abbia detto Einstein, comunque è vero, il concetto è questo.
0: Vabbè, possiamo dire che ci supercazzoli alla stragrande. Bene, allora torniamo domani, raccogliamo le idee per continuare insomma questa settimana fantastica insieme con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandrina Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Oftalmos.
0: Infatti, ma come si dice ciao in latino, in greco?
1: Ciao.
0: Ciao. Arrivederci.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo.

Allora, parliamo di quello che è successo durante il concerto dei Sex Pistols a Denver. Voi sapete che i Sex Pistols hanno un'area pogo dedicata soltanto alle donne per evitare che vengano tramortite da calci, spintoni, anche involontari da parte degli uomini. Quindi c'è un'area dedicata solo alle donne, donne e anche donne trans, insomma, dove possono andare le persone che forse non si sentono al sicuro a ballare in un mucchio di persone che insomma si agitano parecchio. Che è successo? Che un uomo si è andato a infilare nell'area pogo delle donne, e questa cosa non si fa. Lui si è incavolato di brutto, quest'uomo ha protestato e lui ha detto delle cose molto molto interessanti del tipo: c'è sempre qualcuno che mi dice le donne possono farlo quando vogliono, ma non è vero, non possono. Sapete perché? Perché entrano nel mosh pit e si prendono una gomitata in testa da qualche one. Dopodiché, siccome lui insisteva, ha invitato i bodyguard a accompagnarlo all'uscita. Alla fine del concerto ha anche raccontato tutto in un post su Instagram e ha ricevuto un messaggio dal papà di quest'uomo, che si è detto molto imbarazzato, si è scusato per lui e ha detto: guardate, io non l'ho educato in questa maniera e sia io che le sue sorelle, le mie figlie, siamo imbarazzati per il suo comportamento, ti chiediamo scusa per lui. Quindi c'è ancora qualche speranza per questo mondo.

Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

L'8 ottobre scorso è uscita l'autobiografia di Alice Cooper, Devil on My Shoulder, nella quale racconta tantissimi aneddoti della sua vita, come il lancio del pollo da un concerto, e in occasione di varie interviste per il lancio di questo libro, ovviamente è stato interpellato anche sul caso Ed Sheeran, e lui ha parlato di una certa politicizzazione della musica e ha detto il suo pensiero, ovvero: voi musicisti non siete più musicisti, siete diventati politici. In riferimento soprattutto a Bruce Springsteen e poi anche al caso Macklemore, Ed Sheeran. Quindi secondo lui o si fa musica o si fa politica, e lui personalmente dice: io non utilizzo quella piattaforma per dire, ad esempio, per chi voto e quali sono le mie idee. Certo è che quando uno sale su un palco e parla di Palestina non è che dice per chi vota, però lo si intuisce, questo è vero. Ma da una parte c'è anche chi, come Macklemore, dice: non si può rimanere neutrali davanti a situazioni così gravi. Voi come la pensate? Scrivetemelo su WhatsApp.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Qualche giorno fa è comparso sul profilo ufficiale di Raffaella Carrà, sul profilo ufficiale Instagram di Raffaella Carrà, un trailer nel quale si rimanda a un evento live che la vede come protagonista. La cosa fichissima è che c'è un ologramma iperrealistico di Raffaella Carrà che troveremo live insieme a un corpo di ballo, insieme a un'orchestra, molto molto presto, per l'inizio di un tour che potrà far rivivere tutti i fan che hanno sofferto molto la scomparsa dell'artista un suo spettacolo come se lei fosse qui con noi. L'appuntamento è per il 28 dicembre alle 21 all'Atlantico di Roma.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre! Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Papa Leone XIV è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone. L'operazione è eseguita dall'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. All'arrivo il pontefice è apparso sereno e sorridente, salutando i medici presenti. Circa 1000 fedeli si sono radunati all'esterno dell'ospedale per manifestargli vicinanza. Via libera di Camera e Senato a maggioranza assoluta allo scostamento di bilancio e alle risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Dure le critiche delle opposizioni che accusano il governo di essere privo di una strategia per la crescita e chiedono interventi su salari, investimenti e costo dell'energia. Il Movimento 5 Stelle contesta inoltre gli oltre 14 miliardi destinati alla difesa, mentre Alleanza Verdi e Sinistra propone di utilizzare le risorse per affrontare l'emergenza abitativa. Il leader di AVS, Nicola Fratoianni, chiede in particolare maggiori aiuti per studenti e famiglie in difficoltà. Il Regno Unito affronta una nuova fase di rischio per la sicurezza nazionale, paragonabile a una svolta come gli attentati dell'11 settembre. L'allarme arriva dal capo dell'MI5, Ken McCallum, che segnala un'intensificazione delle operazioni ostili di Russia e Iran e delle campagne di guerra ibrida. Tra le minacce citate, anche il presunto complotto contro la base della RAF di Fairford, gestita dagli Stati Uniti. McCallum avverte inoltre dei rischi legati all'intelligenza artificiale che potrebbe agevolare terrorismo e attacchi informatici. Tennis: Alex Zverev si qualifica con molta fatica ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, futuro numero uno del mondo, ha battuto in 3 set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Nel prossimo turno Zverev affronterà l'australiano Alex de Minaur, che ha battuto il russo Karen Khachanov in 2 set. Prosegue il cammino del francese Arthur Géat, numero 56 del mondo, che dopo aver eliminato Ben Shelton si è imposto in 2 set contro il ceco Jakub Meshik. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sempre che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they say.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Okay.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti ed Europa starebbero lavorando a un piano di pace in quattro punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo il Washington Post, la proposta prevede fondi per la ricostruzione, garanzie di sicurezza per Kiev, un accordo energetico e un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, con il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, compreso il Donbass. I negoziati condotti dagli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff restano complessi per le divergenze sugli attacchi ucraini alle raffinerie russe e sul sostegno di Washington. L'Unione Europea ribadisce che spetta comunque a Kiev negoziare la propria pace, confermando il sostegno al paese. Sono 230 le vittime di omicidio volontario e femminicidio registrate in Italia nei primi 9 mesi del 2026, 8 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le donne uccise sono state 67 contro le 77 del 2025, mentre 15 casi sono stati classificati come femminicidi. Tutti questi ultimi episodi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo, con presunti autori individuati nel partner o nell'ex partner. Pesano sempre di più sulle famiglie italiane i rincari dei beni e servizi essenziali. Secondo il Codacons, tra il 2000 e il 2025 i costi di abitazione e utenze domestiche sono aumentati di quasi il 120%, mentre quelli degli alimentari sono cresciuti del 90% contro un'inflazione complessiva del 63%. L'associazione denuncia un impatto crescente sul potere d'acquisto, soprattutto per le famiglie con redditi più bassi. Calcio: Inter e Napoli tornano in Champions League dopo le sconfitte all'esordio contro Real Madrid e Arsenal. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi, per cui servono almeno 16 punti. Alla stessa ora il Napoli affronta invece il Villarreal in Spagna. Per entrambe le italiane è fondamentale conquistare punti e rilanciare il cammino europeo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: keeper, so I should keep it tight. I got a main squeeze, so I better squeeze it right. You got the juice.
1: Funk forever.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: fantastica.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: messo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.